Te rassicuro, Junior Garnier America è una vicina stagione. Te rassicuro anche che Junior Garnier sa a suo tappan che ho già un po' di piccole zara calì.